queste acrobazie sembrano davvero sfidare l'impossibile. Il loro segreto non è il contenuto di qualche manuale, di un libro, di un codice, no. Deve essere nel coraggio di questi acrobati, nella loro dedizione, nei loro duri allenamenti, nella trasmissione del sapere.

Che sia nel caldo dell'estate o al freddo dell'inverno, questi ragazzi non smettono mai di allenarsi, perché le arti acrobatiche non sono cose che si possono semplicemente imparare dai libri, ma vanno impresse nelle ossa e nei muscoli attraverso ore e ore di allenamento. Tenaci, si allenano ogni giorno e in ogni allenamento c'è il loro sogno. I loro maestri, i loro insegnanti che si prendono cura di loro meritano una grandissima stima.

0: 其实这项杂技对于两位来说确实是挑战太大了，我们就减轻一下难度好不好？我们就一块站着把词儿猜完了，好吗？
1: 好，这样我们时间充裕，可以慢慢表演。
0: 对，哦，这个有点难。
1: 春点叫做空手道，空手道，
2: 但是
3: 这个很难，
0: 这个很难。
4: 第一个字，第一个字没有
1: 无，
4: 无。第二个字是，
1: 我们用的是那个作业本。
4: 哎，对。
1: 五本，
5: 五本，
1: 买东西卖东西，这个叫什么事儿？
4: 这是什么行业？
5: 销售。
1: 那不是销，
0: 太专业了。
1: 我是一个鸡，我嘎，蹲，这个什么动作？
4: 嘎，
1: 这一个字，我这个蛋是怎么出来的？
5: 五本拉，
6: 这个吗？
5: 拉，
1: 不是垃圾，是拉出来的蛋吗？不是垃圾，是拉出来的蛋吗？
4: 我什么孩子？
5: 生孩子，
1: 生，对，五本生。
4: 生，生，
1: 五
4: 本生。然后还有一个字，这是什么念？这是什么念？
5: 五本生意，
4: 对，
0: 答对，
1: 都要演到鸡下蛋子。这个春点叫做吊扇，我要出去了，我要出去，我得干嘛？
5: 关门。
0: 哎，对了，红队加一分。
4: 你的
5: 五十，五十，
0: 四个字，
5: 五十表演。
0: 哎，红队再加一分。
1: 我在街上跳街什么？
5: 中翻。
1: 什么中翻？
7: 中翻街舞。
8: 舞中翻。
0: 哎，对了，小红队加一分。
1: 我在干什么？跳，大家都来看我。
4: 上台，上台。
5: 跳舞，
7: 表演。
0: 哎，对，连起来，连起来，六个字。
7: 高空杂技表演。
4: 对，耶！
0: 那恭喜恭喜我们小龙和英杰获胜，
9: 恭喜
0: 恭喜小龙和英杰这一轮取得了优化服装以及道具的优先权。嗯，
7: 好，
0: 恭喜你们，
7: 谢谢，
9: 恭喜。
0: 那大家好好休息，养精蓄锐，好好表现，好不好？
10: 好，
0: 加油。
7: 谢谢，
1: 期待你们的表现。
11: 欢迎你们到吴桥。
0: 谢谢谢谢谢谢。我们周老师非常厉害，他是我们吴桥杂技的道具制作专家，而且让很多杂技演员对都走上了更大的一个国际化的舞台。
11: 有一句话嘛，叫世界杂技看中国，中国杂技看吴桥。
0: 我们吴桥杂技体验官的比拼马上就要开始了，所以特地带他们来求教一下您。
11: 道具的好使，演员拿起来以后得心应手，表演起来就特别顺畅。
12: 周文明老师在杂技道具行业已经钻研了30多年，在即将到来的比赛中，桑英杰和李小龙即将在周老师这里完成道具升级。李小龙定制了夜光吊环，桑英杰定制了大跳板和狮子球。拿到了周老师的道具，会对他们表演有多大的帮助？让我们期待十几个小时后的现场演出。
13: Gli attrezzi sono dei veri e propri partner silenziosi. Anche loro meriterebbero di vincere dei premi. Gli artisti infondono negli attrezzi un'anima, danno loro movimento, mentre gli attrezzi in cambio aiutano gli artisti a superare i limiti umani. Ancora oggi a Ucia, ogni giorno, si cerca di migliorare questi strumenti così da rendere possibile ciò che prima era impossibile. Ho potuto fare esperienza di ogni aspetto della cultura delle arti acrobatiche di Wuqiao, dalla formazione dei giovani talenti, alla messa in scena degli spettacoli, agli strumenti che utilizzano ogni giorno durante gli allenamenti e sulla scena, fino al turismo culturale, ai grandi eventi, e naturalmente il festival.
0: 其实这几天我们外国朋友学到的最重要的不仅是杂技的技，更是背后支撑了我们中国人千百年的生存智慧。我们要在绝境当中开拓生路，在流动当中凝聚情感，在重复当中追求极致，我觉得这才是最动人的地方。
13: Mille anni fa il popolo cinese in questi luoghi utilizzava queste stesse tecniche acrobatiche per domare le onde dei fiumi, vincere le correnti. Oggi invece tutto questo diventa uno strumento che ci aiuta anche a ricucire le ferite della nostra civiltà.

realtà l'acqua in questi luoghi scorre da mille anni in questo canale, eppure credo che il miracolo più grande si verifichi adesso, perché questo è diventato